0: l'arbitro dai, eh. Ah? Che vanno dentro, ma
1: sono a casa?
0: Ma che vai dopo lì?
1: Ma l'arbitro, niente, a diagnomar!